0: Ace di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Da, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3.
0: Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
0: Revox. La notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Vivi la musica di Relox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pacchi Mele.

0: suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6. Trovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì continuerà a splendere il sole sulla nostra penisola e con calde afa molto intensi, valori massimi che diffusamente andranno oltre i 35 gradi. Da segnalare qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica. Ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località e soprattutto in vista del Ferragosto, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: assessore! Comincia Good Morning Forever Young. Cosa assessore? Chi chiami?
1: Un assessore a caso.
2: Io senza i marchini non so stare.
0: Vedi che c'è proprio una dichiarazione anche oggi, Good Morning Forever Young, con noi due che abbiamo tante cose da raccontare.
1: Per esempio, hai una pezza per pulire gli occhiali?
0: No, ti ho sputato, vero?
1: No, ma a parte quello, ma proprio sono sporchi da ieri.
0: Ho capito, ma è così importante da dire in radio?
1: Certo.
0: Perché? Perché così, altrimenti non vedi l'ora,
1: non vedo
0: di
1: l'ora.
0: Andare a casa.
1: No, allora, no. Pulisco con la maglia. Intanto siamo in diretta, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Molto bene, dicevo.
0: E quindi?
1: Molto bene, sono molto contento.
0: Di sapere che sei vivo.
1: Sono vivo e in diretta. Adesso metto gli occhiali.
0: E poi?
1: E poi vedo meglio e vedo che siete un pubblico fantastico. Ho detto questo, musica. Sono un grande, lo so. Sono un grande leccaculo.
0: Un grande leccaculo.

0: Socio, vai, questo è uno dei miei momenti preferiti, perché lui non le manda direttamente.
1: No, lui no.
0: Io sono molto diplomatico, ti dico la verità, cioè mi faccio dei problemi anche quando devo dire le cose, perché faccio fatica.
1: Anche per dire un etto di prosciutto. Poi fai un etto e 20, cosa faccio? Lui non ci guarda in giro, è tutto rosso.
0: Sì, esatto. Però lui invece riesce a dirle le cose, ma soprattutto c'è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire su Antonio Locascio.
1: C'è sempre gli haters.
0: Gli haters, sentiamo.
2: Cioè, ve lo giuro, no, non passa una giornata, non passa un giorno che io non apro i social
0: e cosa
2: e
0: c'è?
2: Trovo i messaggi, ma con tutti questi tatuaggi, ma con tutti questi tatuaggi addosso, come fai?
0: Come fai?
2: Quando sarai vecchio, con tutti questi tatuaggi addosso, come farai fra 10 anni?
0: Sì.
2: Ma con tutti questi tatuaggi, mamma mia, ma come farai da vecchio? Ma io dico una cosa, no?
0: Dimmi.
2: Con tutti questi tatuaggi da vecchio sarò un vecchio con tutti i tatuaggi. Dove cazzo sta lo problema? Primo. Secondo, ma fatemela voi una domanda. Voi da vecchi vi siete mai chiesti quanto vi brucerà il c***o a forza di farvi i c***i di quell'altri? Ve lo siete mai domandato?
0: Sì.
1: Non è una metafora.
0: Non è una metafora. Secondo te se l'hai presa?
1: No, però
0: è rimasto
1: tranquillo, indifferente, devo dire, agli haters. E così, con parole povere, diciamo, ma di denso e importante significato, il nostro Antonio Locascio è arrivato
0: al
1: dritto
0: dunque,
1: al dunque.
0: E anche dritto
1: proprio. Dritto per dritto.
0: Dritto per dritto. Good morning, Forever Young.

0: Allora, socio, no, perché mi hai dato le caramelle? Perché vuoi parlare tu, quindi?
1: No, anche.
0: Cioè, allora, scusateci, amici di Ritmo 80, mi ha offerto le caramelline siccome, mentre andava la sigla.
1: Siccome abbiamo una fiatella che.
0: Te la raccomando.
1: Andando in cortocircuito il microfono. Dove il tecnico ha detto, caramellatevi.
0: Allora, il discorso è questo: le caramelle bisogna mangiarle magari mentre va la canzone, non quando comincia lo spazio che tutti stanno aspettando. Perché prima di uscire di casa, oppure se sono già stanno andando verso il lavoro, o vogliono sapere come andrà questa giornata, pendono tutti dalle tue labbra.
1: Bene.
0: Basta saperlo.
1: No, non hai creato veramente
0: l'aspettativa.
1: L'aspettativa che io non posso non deludere.
0: Ok, quindi, allora, ieri cosa hai fatto per trovare questi due segni?
1: Ho letto il ghiaccio dentro il bicchiere di un cocktail, perché era solo ghiaccio. Maledetto barista, ok? 10 euro.
0: Okay.
1: 10 euro di ghiaccio.
0: Di ghiaccio, ok.
1: Ok. Gemelli.
0: Gemelli. Ok.
1: Oggi sarà un giorno ok.
0: Ok.
1: Boh, per una volta, no?
0: Per una volta, no. Cioè, dopo tutti quelli che non va mai bene.
1: Il secondo segno.
0: Qual è?
1: Esplosione ormonale. Sarà l'estate.
0: Sì.
1: Sarà tutti questi corpi nudi.
0: Sì.
1: Sarà tutti questi corpi mezzi nudi.
0: Sì.
1: Ma non vi si tiene, non vi si tiene.
0: Cari amici dell'esplosione
1: ormonale. State lontani da me.
0: Anche da me.
1: Anche da me.
0: Ciao ragazzi. Ciao. Anzi, ciao.
2: Good morning, fat.

0: di un po' traballante.
1: Un po' traballante, è venuto fuori questo.
0: Vai.
1: Però non, ancora non posso svelare, no, i miei segreti.
0: Ragione, scusa. No, ma mi scuso se ho voluto oltrepassare quella che è la sua professione. Perché lei ha la sua professione qua.
1: No,
0: è
1: ci
0: laureato.
1: Ci tengo. Cancro.
0: Okay.
1: Cancro. Marte è entrato nel vostro segno.
0: Sì.
1: Da dietro.
0: Quindi non chiediamo altro. Allora l'altro segno
1: che è venuto fuori leggendo il bicchiere del mojito è si tocca, si tocca.
0: Come si
1: lì
0: tocca?
1: Lì si tocca, cari amici.
0: Lì si tocca?
1: No, non si tocca.
0: Non si tocca. Anzi, perché l'altro era già andato giù.
1: Bellissimo. Grande cosa. Era quello che capito. Grande, grande. Ragazzi, finalmente si ride in sto oroscopo. Grazie Corona. Grazie Corona, segnato il calendario. Oggi, un oroscopo ha fatto ridere.
0: Ma tu posso mettere una X sul calendario?
1: Sì. Come le tue cose, vai.
0: Penso che devo prendere. Ha ha ha ha ha ha.

0: Signori, è tornato lo spazio, ma è entrata anche la dentiera di Marchino. E anche la saliva. Che schifo.
1: Non ti ricorda?
0: No, vabbè. Signori, bentornati con i Marchini, come sentite dal sottofondo, a parte quello stupido del mio collega. No! Stiamo parlando dei perché della vita. Spiega, socio, cosa consistono i perché della vita.
1: Allora, i perché della vita sono praticamente delle cose.
0: Delle domande!
1: Delle domande? Non lo so, perché.
0: So delle domande
1: a cui non c'è risposta.
0: A cui non c'è risposta.
1: Forse, dai, forse. Aiutateci voi.
0: Aiutateci voi, perché noi abbiamo tre perché adesso da condividere con voi.
1: Allora, parto.
0: Vai. Va. È un parto più che altro questo spazio, vai.
1: Perché?
0: Perché?
1: Il ciobar non viene mai come quello della pubblicità. Bello mattone, sì. Bello duro, bello denso. A lo me fai a casa, tutto... sembra l'acqua distillata.
0: A cioè, parte quella, a me viene molto grumoso. No, che mi fa schifo con tutti dei pezzettoni di cioccolata. No, io non riesco a girarlo bene.
1: Io prendo anche la tazza come quella della pubblicità, è uguale, ma niente, non viene. Non viene con tutto quel bel giro morbidoso,
0: bello,
1: morbidoso,
0: denso.
1: No, sì. Viene dall'acqua sporca.
0: Bene, vabbè. Bene, grazie, abbiamo fatto anche pubblicità. Se ce lo dovete mandare ai Marchini, visto che poi facciamo
1: perché?
0: Perché?
1: Okay. Perché mi viene voglia di togliere i punti neri solo davanti allo specchio dell'ascensore. A casa non li tolgo mai, però vado dentro l'ascensore
0: perché magari si sporca
1: e vado
0: invece quello dell'ascensore
1: invece sull'ascensore non so cosa fare, mi tolgo i punti neri.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: bene.
1: Andiamo avanti. Lo vogliamo continuare a fare? Perché?
0: Perché?
1: Perché quando chiedo una sigaretta, non lo faccio mai, ma capita.
0: Capita
1: che cammino per la strada, sono al bar, mi devo dimenticare a casa. Vedo uno che fuma.
0: Sì.
1: Quindi chiedo una.
0: Certo. Cosa ti risponde?
1: È sempre l'ultima che sta fumando. Guarda, mi è proprio lui.
0: Sei tu che te le vai a cercare, però.
1: Perché?
0: Guarda bene le facce. Perché?
1: Perché?
0: Se avete dei perché della vita, fateceli sapere, condividetele sul nostro profilo Facebook, cercate i Marchini.
2: Good morning, Forever Young.

0: Comunque, facciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Perché io sono quello intelligente.
1: E io sono quello bello.
0: Ci fermiamo.
1: Abbiamo cambiato i ruoli.
0: Esatto, facciamo una piccola pausa. Perché devo mi va un caffè, se non ce la faccio ragionare.
1: Sta arrivare alle 9.
0: Torniamo tra poco.
1: Sì.
0: Se
1: e
0: vuoi
1: poi
0: puoi venire anche tu.
1: Dove?
0: A fare il programma ancora.
1: Ah, io da solo?
0: No, dopo con me.
1: Ah, dopo con me.
0: Se vuoi puoi tornare.
1: Va bene, grazie. Prego, molto gentile.
2: Sono le 7.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona e Marchino.

0: vedi, e non, magari non sanno stare senza la rubrica che sta arrivando in Good Morning Forever Young.
1: Sara,
0: beh dai, immaginati che qualcuno vuole cominciare la giornata con calma, ritmo 80, vedi il nome, ritmo, però in questo caso con calma introduciamo l'apertura di questa bella giornata per voi con un lentazzo.
1: Esatto, perché ogni tanto non bisogna sempre dare, bisogna un attimo anche ritirarsi,
0: rallentare,
1: ma anche più gusto,
0: dare la possibilità,
1: ma anche più gusto al partner, cioè,
0: ma cosa stiamo parlando? No, stiamo parlando di un'altra cosa. Questo è...

0: amici, attenzione perché adesso andiamo a... Perché c'è questa musichina del cazzo? Non dobbiamo... Non c'era Marcord, giusto? Abbiamo sbagliato. La musichina non c'entra perché adesso abbiamo il cuoco! Il cuoco! Corona!
1: Allora, se cuoco. Sentite il sottofondo, era questo che dovevamo fare, sì. Cioè lanciare il nostro cuoco.
0: Sentiamo!
1: No, che sentiamo? C'è prima Iginio Massari, che deve dire la sua, perché prima dell'introduzione del nostro cuoco ci vuole qualcosa che dia un po' lustro al nostro cuoco.
2: De André diceva, dall'etame nascono i fiori, vada a fare la fioraia.
0: Invidia, il nostro cuoco è il numero uno, vai!
3: Io ho un po' fretta.
1: È venerdì, è arrivato il fine settimana, come
3: ma
1: sta?
3: Ma dai,
1: Però. Ci volevo io quest'ora, per dirlo. Benissimo.
3: Sei utile. La ricetta, io baldracchi ai funghi.
1: Aspetti.
3: Ingredienti per 10 persone di poche parole.
1: Certo.
3: Baldracchi.
1: Ok.
3: Emmental francese.
1: Sì.
3: Una scarpa con il tacco della Valle Verde.
1: Ah.
3: Salatini assortiti.
1: Ok, così.
3: Carta vantaggi, uno smartphone, 6 uova, un quadro dell'Arcimboldo, un PC spento, una camicia quadri, 3 salsicce, dei biscotti, vino bianco, 4 faraone, sale, pepe e cubi.
1: Sì, pensate che siano ingredienti a caso? No, perché adesso arriviamo al...
3: Procedi. E adesso basta.
1: Come adesso? Cioè, nel senso, bastava così?
3: Tirare lo sciacquone almeno una volta al giorno. In una grande pentola mettere il latte, la foto della zia, il sugo di rane.
4: Fuori onda.
3: Cazzo scritto.
1: No!
3: La ricarica Wind, le uova, lo zucchero, un libro sul Galateo, il fruttolo e il testo di una canzone di Riccardo Po.
1: Ah, ok, la vado a scaricare.
3: Foglie di alloro. Allora. Finché l'impasto non risulti bello ignorante. Scattare una foto al gatto. Sposarsi con il gatto che fa da testimone. Tirare l'orecchio al gatto. Curarsi e disinfettarsi la mano perché il gatto vi ha graffiato.
1: Ci credo, scusi, non è che sta lì buono a farsi fare tutte queste cose.
3: Servire su una palla da calcio nuova. Se non avete capito.
1: C'è la videoricetta così possiamo seguire passo dopo passo?
3: www.poverogatto.it.
5: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ciao Marco Corona.
1: Ciao, sì, sono qua su Ritmo 80. Ho la voce impostata da bravo disc jockey, perché sto per lanciarsi, ma gioca giù. E invece no, sta arrivando una delle nostre rubriche preferite della mattinata di Good Morning Forever Young, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Venerdì 14 agosto 2026. Mancano 139 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alfredo.
2: Non vedi questo? Io chissà che mi credevo, ma messo.

0: Un consiglio al giorno.
1: Volete rendere più digeribile il soffritto di cipolla? Provate ad aggiungerci una mela grattugiata.
2: Mela, mela, banana e caffè.
0: Le frasi del cinema.
3: Noi fumo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene.

0: proverbio del giorno.
1: Ogni ladro dice che tutti sono ladri. Proverbio peruviano.
2: Grazie mille, arrivederci.
3: Via bene.
2: E qualsiasi cosa avesse bisogno, la rubi.
3: D'accordo. Good

0: sveglia.
1: Ci piace dare un'occhiata un po' alle notizie dal mondo e questo lo fa il resto del Marchino.
2: Esatto, prendiamo dei giornali in giro per l'Italia e non solo, questo è il secolo X1X.
1: Cioè, scusa, numero romano. Non è la schedina.
2: Il secolo XIX. Ok, va bene. Attenzione.
3: Tu non stai bene.
2: No, vabbè. Comunque, abbiamo trascorso 13 ore di volo in compagnia di un quattro zampe bavoso che soffriva di flutulenza e pure piagnucoloso. Avevamo pure sborsato un corposo extra per ottenere poltrone premium economy, ma quel peloso ci ha rovinato tutto. Una coppia neozelandese ha chiesto rimborso da viaggio alla Singapore Airlines.
1: Cioè, questo cane
2: era un cane da quelli d'assistenza che aiutano i non vedenti o
1: però era un cane
2: scoraggioso.
1: Cioè, magari aiutava i non vedenti, ma le sentiva.
2: Forse per quello. Dove sei? Segui il mio odore. Dove devo andare? Seguimi.
1: Cioè, ogni volta lui che parla col cane, il cane.
2: Sì, esatto.
3: Ma fai davvero?
2: No, ancora non gli piacciono queste cose. Dopo dovete sentire quando gli racconto quella del fantasma formaggino. Ride, ride. Allora,
1: lo racconti?
2: Attenzione,
1: quella dell'italiano, inglese e francese.
2: FQ Magazine.
1: Cosa?
2: FQ Magazine. Fatto quotidiano magazine.
1: Dillo in italiano.
2: Una influencer si è molto arrabbiata.
1: Perché?
2: Perché, guarda la foto, cosa noti?
1: Un piede.
2: Cioè, lei era sull'aereo.
1: Sì.
2: Aereo, senti come l'ho detto, aereo.
1: Bravo.
2: Il passeggero dietro di me ha messo i suoi piedi sporchi sul mio bracciolo, la puzza era insopportabile, mi veniva da vomitare. Te pensa se era lo stesso aereo di prima?
1: Col cane.
2: Un aereo.
1: Che viaggio di merda.
2: Neanche dire. Possiamo aprire un pelino il finestrino? Due dita, non si può.

0: come no?
1: Sì, la seconda
2: però no.
1: ora.
2: Allora, io non ho capito, spiega bene. Allora, abbiamo finito la seconda ora ma il programma non è finito.
1: Perché ce n'è una terza.
2: Io non ho capito niente.
1: Vabbè, tra poco ci risentiamo.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
1: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
0: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
0: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è 2,49€, mentre i nuovi ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: Caro Marco, vedo che hai un bel profilo, eh?
1: Hai visto? Sono in forma, nel senso sembro una forma di parmigiano, quello grosso.
0: Vabbè, ma non sei l'unico che ha problemi.
1: Questa è la mia panza, guerra delle panze, vai.
0: Dicevo che anche qualcun altro ha dei problemi per mettersi a dieta.
1: Sentiamo.

0: lo so.
1: Sognando gli occhi aperti, un punto vita stretto.
0: Sì.
1: Credevo di vedermi già col fisico perfetto.
0: Adesso.
1: E quei chili di troppo sembravano lontani. Ed io già mi vedevo lì a sfilare per armare.
0: Adesso.
1: Sempre

0: a chi lo dici?
1: Ogni minuto il cibo mi tornava sempre in mente.
0: Non sei l'unico.
1: Avrei voluto farlo veramente.
0: Anche noi.

0: siamo,
1: ci siamo.
2: Ciao Marchini, eccomi.
1: Ciao.
2: Aspettavate il momento più topico, quello della frase motivazionale?
1: Sì.
2: Eccomi.
1: Vai. Sì.
2: Domandare è lecito. Mandare a fanculo è cortesia. Ciao Marchini.
1: Stiamoci calmi.
0: È per te.
1: È per me, sì, per
0: questo
1: me.
0: È per te.
2: Ciao Marchini.
0: Ciao Frangi.
2: Ciao Marchini.
0: Ciao Frangi.
1: Basta, dai.
3: Good morning, Forever Young.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri, a 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da

0: signori e signore, prima di chiudere il nostro appuntamento, i Marchini con la K.
1: Due rubriche o rubriche in due, in uno.
2: Cioè, te l'ho fatta.
0: Bravo. Cioè, spiega bene. Allora, questo sarebbe il momento, il Simpa della Coppa.
2: Che è un'altra nostra rubrica.
0: È una nostra rubrica in cui diamo spazio a quello che ci fa ridere. Perché in tutte le compagnie c'è quello che è un po' il giullare.
2: Il simpatico.
0: Che vuole raccontare, magari non è neanche capace. Però, e infatti allora, sono tutti qui.
2: E questa è la prima rubrica. La seconda rubrica è andata così così.
0: Cioè?
3: È andata così così.
2: Che storia. Così. C'è sigle. C'è sigle. Vabbè. Sigla brutta.
0: C'è un siglaio.
2: Esatto. Cose, storie che non sono andate proprio così così bene.
0: Sentiamo, bene. Sentiamo.
4: Allora, te immagina la scena.
0: Vai.
4: Sono questi due. Che sono finiti a letto assieme dopo essersi conosciuti in un locale la sera prima. Lui nota che sono a casa di lei.
0: Sì.
4: Lui nota che sul comodino di lei c'è la foto di un uomo. E lui chiede: chi è questo qui? Il tuo fratello? No, sciocchino.
0: No.
4: È tuo padre? No,
0: no,
4: sciocchino.
0: No.
4: Non sarà mica tuo marito? No,
0: no,
4: sciocchino.
0: No, no.
4: Il tuo fidanzato? No, sciocchino. Tu dico di no. Ma chi è?
0: Chi è?
4: Vuoi dire chi è? Ero io prima dell'operazione.
2: È andata così così.
0: Anzi,
3: è andata così così. È andata così così.
2: Che tutto sommato è andata anche bene. No, no. Cioè,
0: ma come?
2: Metti che se la portava a letto prima.
0: Poi...
2: l'operazione.
5: Good morning, Forever Young. Come

0: se le montate la frase viene fuori, ci vediamo domattina.
1: Potevi dirla così, facevi prima.
0: Era
1: più bello per giocarci.
0: Per giocare un po'.
1: Good Morning Forever Young, domani ore 6, Ritmo 80. Good morning, good morning.
2: Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1983, Shannon, Let the Music Play. Dal 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me here.

0: e Decibel, Contessa.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, reporter ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D. Giampaolo Rossi sul metodo Report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini, delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Agosto 1984, tre meravigliose canzoni fanno parte della nostra Rit Parade, che in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Ma prima di ogni cosa un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 della nostra classifica, è occupata da Gary Lowe, uno dei più grandi successi degli anni 80, si chiama La Collegiala.
2: Oh,

Le meravigliose serate passate in discoteca a ballare con il ritmo di Gary Lowe, era la collegiale al numero 3 della Hit Parade del mese di agosto del 1984. In seconda posizione salutiamo Holly Johnson e i suoi Frankie Goes to Hollywood. È il momento di ballare sulle note di Real

pietre miliari del sound anni 80 era Relax per Frankie Goes to Hollywood alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1984 qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Ma a questo punto siamo pronti a ballare con Raf, e lui il campione della Hit Parade con la fantastica Self Control.

0: tetto delle canzoni in lizza per la numero uno, piazzandosi al vertice della nostra Rit Parade. Il nostro appuntamento termina così, ma ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. E se volete anche in podcast, sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ci ribecchiamo qui, alla prossima, ciao!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1985 Cyndi Lauper.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Spagna, Easy Lady e David Lee Roth, California Girls.
1: Trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi presso il memoriale le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20. Su Ritmo 80, Basilda, la Classic House.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non...

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Venerdì 14 agosto 2026. Mancano 139 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del leone. E oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alfredo.
6: Non vedi questo? Io chissà che ne credevo, ma ha messo pure per...

0: un consiglio al giorno.
1: Volete rendere più digeribile il soffritto di cipolla? Provate ad aggiungerci una mela grattugiata.
2: Mela, mela, banane, caffè.
0: Le frasi del cinema.
3: Noi fumo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene.

0: proverbio del giorno.
1: Ogni ladro dice che tutti sono ladri. Proverbio peruviano.
2: Grazie mille, arrivederci.
3: Va bene.
2: E qualsiasi cosa avesse bisogno, la rubi.
3: D'accordo.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Siamo in un villaggio vacanze. Una coppia di romani si conosce con una coppia di milanesi e stanno tutto il giorno a parlare. E mo c'è sta il marito della milanese che dagli che fa il coatto tutto il giorno a fa: beh, noi a Milano corriamo, lavoriamo tutto il giorno, siamo veramente una società all'avanguardia. E il romano: sì, noi facciamo di qua, noi facciamo di là. A un certo punto e il milanese proprio esagera e fa così: voi giù al sud non avete proprio voglia di lavorare. Per esempio, se a noi ci porti un pezzo d'acciaio, noi ti costruiamo un transatlantico. E il romano dopo un po' lo guarda e fa così: senti, se a me mi mani tua sorella, te faccio tutto l'equipaggio.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1983 Gazebo Lunatic. Dal 1980 OMD Electricity.

dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco. Ritmo.

0: e KC and the Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake your booty.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Questa è la radio Forever Young. Mi si è spaventato. Ho il fonico che è fifone. Si è spaventato. Sono partito un po' forte. Benvenuti su Ritmo 80. Ciao da Marco Greco. Se vuoi parlo a bassa voce. No, il programma si chiama 80 gradi. Si parte con invece una voce che è straordinaria. È una canzone.

cantarla, anche inventando le parole a volte, perché poi quello è il trucco, è l'importante è lasciarsi andare alle vocali, capito? Va bene così. Cambiamo un po' atmosfera e vi porto in una delle hit dance collaterali, diciamo dance, che io ho amato tantissimo, perché nasceva da un campione, un sample di una canzone, ma che insomma andremo un'altra volta a raccontare meglio, ma una canzone che ha fatto scuola nei primi anni 90. Sto parlando di Sacro DJ di Dimples D.

Era il 1993, arrivava Raff con il battito animale. Questo avevo il CD di questo, anche il vinile penso da qualche parte. Ma perché mi perdo le cose, insomma? Vabbè, comunque nel 93 effettivamente i CD iniziarono a superare la vendita delle audiocassette, le cosiddette musicassette. E quindi c'è stato il cambio epocale nel modo di ascoltare e collezionare la musica e anche nel modo di pensare al fruscio, perché negli anni 80 e anche negli anni 90, insomma, le cassette raccoglievano tutto quel suono che tu non senti, quel lo so, invece il CD no, perché il CD era un suono digitale. Poi sono arrivati gli MP3, dagli MP3 è arrivata la musica in streaming, poi la telepatia e poi insomma la musica è morta, ma questo è un altro discorso e ci diamo appuntamento alla prossima, se no comincio a vaneggiare.

siamo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1984, Russ Ballard, Voices. Dal 1985, Wham, I'm Your Man. Baby, I'm your man. Don't you know that? Dal 1985, Kenny Love.

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniels Jack.
1: Sono le 12 in punto.

0: Trovati da Gerardo De Vivo, ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La GIP Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura. Indagano i carabinieri.
1: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Parliamo di sanità. Pentasuglia spiega che la seconda fase del piano pugliese per ridurre le liste d'attesa non è stata rinviata a causa della protesta dei sindacati. La regione, dopo aver analizzato i risultati della prima fase, realizzata tra febbraio e giugno, ha individuato alcuni disallineamenti nei dati e ha deciso di apportare degli aggiustamenti. La nuova fase servirà soprattutto a chiarire meglio le responsabilità e compiti di cittadini, medici, dirigenti amministrativi, assessore e giunta, perché secondo Pentasuglia il problema delle liste d'attesa coinvolge tutti e richiede una responsabilità condivisa. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 agosto, quando verranno presentate le modifiche. Successivamente, entro la fine del mese, sindacati e categorie potranno proporre integrazioni per migliorare il piano e renderlo più aderente al numero effettivo di prestazioni che il sistema sanitario pugliese deve garantire. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Monopoli. Una truffa online ha coinvolto un B&B, il cui account booking sarebbe stato hackerato. I truffatori hanno utilizzato dati, contatti e recensioni autentiche della struttura per pubblicizzare un appartamento inesistente a Milano, a soli 39 euro a notte. Turisti da Giappone, America ed Europa hanno prenotato e pagato, scoprendo solo all'arrivo che l'alloggio non esisteva. I titolari hanno ricevuto decine di telefonate e hanno denunciato tutto alla polizia. Secondo la denuncia, sull'account risultano prenotazioni per circa 80.000 euro e 30.000 euro di commissioni, ma incassate dal B&B. Le indagini dovranno chiarire chi abbia organizzato la truffa e quante persone siano state coinvolte. Da Dino Scotti, linea allo studio.
0: Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 nano uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi. Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80. Sempre in forma. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90,
2: l'enciclopedia della dance.
3: Parte un'altra corta di Master Check 90.
4: Welcome.
3: Questa volta sarà una puntata piuttosto house 90s. Infatti cominciamo con il Salty Soul e questa è Back to Life, Back to Reality.

0: Era di Soul to Soul con Back to Life. Adesso arriva una di quelle icone che ha fatto ballare in preserata durante le serate fighe, poi è diventato un pezzo anche per i meno fighetti perché è diventato commercio, insomma l'hanno ballato tutti, forse due generazioni, anche nei dance floor attuali, anche nelle serate che non sono a tema 90, la mettono, la ballano, la mettono, la ballano. Mi è scappato in dialetto napoletano,
1: mi è piaciuto.
0: Piesto Funk, Can We Live, dal 95.

0: L'abbiamo chiuso col coltivatore di patate novelle, perché Seraf coltiva l'olio, Boris Dlagos ha sempre coltivato i puberi, è una sua affermazione, certificabile, perché poi pare faccia, insomma, per diletto il contadino. Boris Dlagos con Kid Washington dal 96. Questa puntata molto house oriented l'abbiamo ascoltato, Soul to Soul con Back to Life dall'89, poi dopo Just a Funk con Can We Live dal 95 e infine Boris Dlagos con Keep Pushing dal 96. Grazie a tutti da Cecco Corbascia, grazie anche a Dennis Jack per la parte tecnica. Intanto vi ricordo che la corte vi aspetta dal lunedì al venerdì, mezzogiorno e 30, 19:30, e poi la lunga al sabato e la domenica su due puntate diverse l'una dall'altra, 20:21. Per info booking, per info in generale, Cecco Corbascia 77 @gmail.com. Ciao a tutti.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.
2: We sound and tell the people about the musical thing.

Onda la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1987, Level 42, Lessons in Love. Dal 1985, The Cure, A Night Like This. Dal 1986, Run DMC, Walk.

0: poter cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Sono le 13.
0: Nella prossima ora, resta con noi.
2: Ritmo 80. 80.
1: Sono le 13.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è €2,99. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a €49,90 e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a €19,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 13:59.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: che bello è tornare ogni giorno nello studio grande di Ritmo 80 per stare con voi e condurre i ballatissimi.
1: I ballatissimi.
0: L'avevo già detto io, nessun problema, però vabbè, è lì per quello, no? Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini, oggi iniziamo col botto perché partiamo con Joy Salinas, il brano è

pomeriggio di ritmo 80 i ballatissimi, il disco di Fire Island si chiama I Fusion e da Friend, e il prossimo però è da ascoltare, da ballare e da saltare, perché lo dico sempre, se avessi fatto un disco in quel periodo l'avrei voluto fare esattamente così come questo di Nina che si chiama

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.

Funziona sempre anche questo di Pitbull, si chiama Rain Over Me nel pomeriggio di Ritmo 80. Siamo qua e siamo pronti anche per andare avanti, perché mica ci possiamo fermare, non ci fermiamo mai. Per esempio, questo è di Martin Solveig, si chiama Hello.

canta ha dei problemi di laringite oppure fuma troppo, scegliete voi. Comunque godibile, mettiamola così, questa di Bob Sinclair. Ovviamente stiamo parlando di Rock This Party.

sound che è un po' un marchio di fabbrica di Living Joy, si discuteva con Ferrarini. Sì, lo so che avete avuto notizie diverse, però vi posso assicurare che nei momenti di lucidità anche Ferrarini riesce a mettere su un ragionamento che duri più di 30 secondi. Posso testimoniarlo questo, non fate caso alle voci che girano su internet, buona parte non sono proprio veritiere. Comunque, stavamo discutendo del fatto che i dischi di Living Joy in fondo si assomigliano tutti, e magari anche una scelta. Questa è la Dreamer, ora Mattara, Send a Message.

ho sempre pensato che l'originale, perché questa è chiaramente una cover di un vecchio brano, l'originale, che si chiama Spacer ed è di Sheila and the Black Devotion, era un disco grandioso. Questo di Alcazar, bello, ci ha preso il campione, però niente di paragonabile. Ora Dr. Alban, il disco è Lucas Tolkien.

0: sapete qual è la verità? È che qui nello studio grande di Ritmo 80, quando ci siamo io e Ferrarini, e noi siamo convinti e sicuri di essere gente di classe, e per quello mandiamo brani tipo questo di Ultranate, che è semplicemente meraviglioso e che, come probabilmente già sapete, si chiama Free, e lo mandiamo come ultimo della giornata in posizione enfatica, così è quello che vi resta nelle orecchie, e domani tornate a stare con noi ovviamente alle 14, ovviamente qui su Ritmo 80, ovviamente con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. Alla prossima, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Dal

0: bella d'estate. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Concetto Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

carica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Simple Minds, New Gold Dream. Dal 1986, The Bangles, Walk Like an Egyptian. Dal 1987,

0: sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.

0: All the Line e Beatles Help.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como, in azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Face to face,
8: due facce della stessa canzone. Originale o cover?
7: Face to face.
8: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
7: Face to face.
8: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Siamo in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. È partita ufficialmente la nostra sigla e quest'oggi chiaramente si parla di Ritmo Parade, una classifica che oggi toccherà il mese di agosto dell'anno 2001. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra classifica, che è occupata da Noelia con la sua Candela.

dei successi più travolgenti di inizio anni 2000. Era Noelia con Candela alla posizione numero 3 della nostra Rip Parade. Stiamo salendo di corsa verso la vetta della nostra classifica, ma ci fermiamo alla posizione numero 2, dove incontriamo i Superman Lovers e il loro grande successo intitolato Starlight.

dei Superman Lovers con Starlight occupa la posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto dell'anno 2001. Sono pronto a questo punto a presentarvi il disco più forte della nostra classifica, una canzone mitica di questo

0: disco che in un certo senso riprende la famosissima Spacer di Sheila and Devotion, ma il grande successo rimane assolutamente meritato per gli Alcazar, che abbiamo incontrato in vetta alla Red Parade del mese di agosto del 2001 con la loro Crynet The Discotheque. Il tempo a disposizione termina qui, torniamo ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30 in questo doppio appuntamento riservato a oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima classifica.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

anni 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1990, 49ers, Touch Me. Dal 1989, Soul to Soul,

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: ora, The Communards, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più, scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Eccoci qui, cari ascoltatori, Forever Young. Sono Marco Greco e vi accompagno in un'avventura musicale attraverso le playlist estive di 80 gradi, la colonna sonora che scalda le vostre giornate. Si parte subito con Michael Jackson, Billie Jean.

0: Man, il gioco dell'amore, che prima legato a Entwai Polizai, direi che comunque riportava decisamente in un'atmosfera molto molto carica. E siamo partiti con Michael Jackson, Billie Jean. Grazie a tutti da Marco Greco, vi aspetto alla prossima di 80 gradi su Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18.

0: E-Work Celebration e Mr. President Coco Jumbo.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80. Sempre in forma.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Forever Young. Tu che con ritmo tanta balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Tetalno Prost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pacchimene.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1982, Imagination, Music and Lights. Dal 1987, Franz Gall, Ella e la. Dal 1988, The Pasadenas, Riding on a Train. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace ed

0: e Viola Valentino. Sei una bomba.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda. La classe.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€ e Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ready?
1: Digi.
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua.
0: Master Check.

0: fronte che Dennis Jack. Cominciamo subito con Hysteric Hysteric Eagles con What Love,
1: che non è Willy Wonka.

0: isterico, isterico. Un po' come a me quando ti vedo.
1: Ma a me?
0: Arriva intanto Funky. Metti la maschera che è meglio, vai, metti la maschera un secondo che devo dirti una cosa. Funky Phantom!
1: Sono andato in corto di legge.
0: Sono andato in corto di legge.

0: Yes con Everything Is Alright dal 2002. Questa puntata finisce qua. Per cominciare abbiamo ascoltato Hysteric Ego con Want Love dal 96, subito dopo Funky Phantom con Get Up Stand Up dal 97, ma abbiamo fatto un salto dei primi del 2000 per concludere questa bella puntatina con Yes, vabbè, quella cosa lì,
1: faccia di culo,
0: con Everything Is Alright dal 2002. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack per la parte tecnica super mixata, grazie anche a me perché grazie a Dio esisto. E grazie.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: sono le 20 e un minuto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'atteso cambio di circolazione che si manifesterà sull'Italia dopo il Ferragosto favorirà un rimescolamento dell'aria e anche un apprezzabile calo delle temperature, che è quello atteso un po' da tutti dopo giornate estenuanti con caldo che non ha mai mollato la presa. E tutto questo sarà a partire dalle regioni settentrionali, in particolare da lunedì 17, quando una perturbazione atlantica entrerà in azione sulle regioni settentrionali e su quelle dell'Alto Tirreno. Si perderanno quindi fino a 6-8 gradi a tratti sulla Val Padana, con temperature massime che supereranno a fatica i 30 gradi, calo termico che sarà meno avvertito al nord-est, dove si concretizzerà al momento nella giornata di martedì, quando l'aria relativamente più fresca dilagherà fino sulla Sardegna e sulle regioni centrali, soprattutto quelle adriatiche, accompagnata anche da un incremento dell'instabilità. Le regioni meridionali invece dovranno attendere ancora qualche giorno, ovvero mercoledì, quando il fronte porterà rovesci e temporali sparsi, le temperature perderanno localmente 4-6 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Basilda, su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1994, mentre Nelson Mandela viene eletto presidente del Sudafrica, una voce fantastica riecheggia nei club di tutto il mondo. Lei è Barbara Tucker, una delle voci più intense della house music, che con Late Louis Vega produce Beautiful People, una delle tracce house più belle di sempre, nonché la sua prima numero uno di una lunghissima serie.
6: Io sono Basilda, la voce della house.

lezione estesa durava quasi 15 minuti. Mix Mag l'ha definita un fantastico quarto d'ora di palla a specchio incasinata. Addirittura un breve estratto del video ufficiale è entrato a far parte di una puntata del famoso show di MTV, Beavis and Butt-Head. Era il prologo di una grande hit house. Nel 1999 nasce il programma di messaggistica istantanea MSN Messenger, che rivoluziona il modo di comunicare utilizzando il web. Lo stesso anno, Boris Douglas

0: Siamo nel 2001, quando Todd Terry produce un pezzo Latin House di grandissimo successo con lo pseudonimo Gypsy Man. Baba Rabatiri viene realizzato campionando un pezzo anni 50 di Benny Moore e Perez Prado.
1: Baba Rabatiri coi e pa ti, Baba Rabatiri coi e pa mi, Baba Rabatiri, Baba Rabatiri.
0: Nel 2003 nasce la Mozilla Foundation.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

Io sono Basilda, la voce della House, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1990 il marco tedesco diventa valuta riconosciuta nella Repubblica Democratica Tedesca, comunemente indicata come Germania Est. È stato un passo fondamentale che ha portato alla riunificazione tedesca.

Siamo nel 1988. La Acid House si fa strada e diventa uno dei generi più ballati nei club di tutto il mondo. Uno dei dischi più rappresentativi di questo genere è Theme from Ace Express, realizzato con la tecnica del campionamento di samples, prese da vari dischi. La versione per gli Stati Uniti non contiene molti di questi campionamenti, decisione presa in conseguenza a varie controversie legali per le samples non autorizzate. La traccia presenta anche registrazioni ambientali quali un treno Intercity 125 e addirittura uno spray per realizzare l'Hi-Hat. In quegli anni nella house music si sperimenta tanto, anche in Italia, dove il re dello scratch e campione DMC Francesco Zappalà incontra DJ Professor, che gli fa ascoltare due idee completamente diverse tra loro, una più house e l'altra più techno. Zappalà chiede di provare a farle suonare insieme, ci aggiungono un vocal di Bobby McFerrin e nasce We Gotta Do It, Basile.

Nel 1989 il gruppo degli FBI Project realizza una cover di Going Back to My Roots, una traccia del 1989.

8.000 persone. Lo stesso anno, il cantante R&B Bobby Brown pubblica You Can Play That Game, che, come spesso avveniva negli anni 90, diventa un successo internazionale solo dopo essere stata remixata. Questa è la versione dei Cake.

Molti erano gli artisti pop che si affidavano a DJ e producer di musica house per produrre versioni alternative delle loro tracce. Anche i Pet Shop Boys credevano molto nei remix e per Bing Boring si affidano a Marshall Jefferson, il primo DJ produttore ufficiale della house music di Chicago. Nel 1993 viene scoperta la cometa Shoemaker-Levy 9, che l'anno successivo precipiterà sul pianeta Giove. Lo stesso anno, i Left Field, un gruppo cometa inglese, con il featuring di John Lydon dei Sex Pistols, realizza Open Up. Il disco contiene anche una versione dei Dust Brothers, ovvero gli appena nati Chemical Brothers,

1991, il musicista statunitense Richard Melby Lowell, in arte Moby, pubblica il suo primo singolo, Go. Anche questa traccia è stata realizzata con vari campionamenti, tra i quali l'urlo Go del gruppo black metal Thompson Tail, la parola Yeah del singolo Love's Gonna Get You di Jocelyn Brown e la colonna sonora della serie televisiva I Segreti di Twin Peaks, Laura Palmer's Theme. Il video musicale mostra vari video sovrapposti molto cupi e grotteschi, che riprendono in certi punti anche la scena di Una notte sul Monte Calvo, del film della Walt Disney, Fantasia. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui, su Ritmo 80.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Comics Friday torna tra poco.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Disco Mix Friday, il venerdì sera di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday.
1: Ascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
0: Il venerdì Disco Mix è...
2: Disco Mix è...
0: Disco Mix Friday. Disco Mix Friday.